0: io nella vita cosa mi piace di più?
1: The thing that you're most.
2: Love.